vasca. Si duce può piglia, si duce può pisca. Lieva vicino alla mamma che e mietteci un bello pullastrello. Zazza, si non fai che stucca, non c'è sta niente a fa. A casa senza niente te facimma ritira. Cari miei, bisogna agire, si

0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata, sei carina,
1: carina,
0: ma con il broncio sempre ancora più bella.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticanna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta, caricata d'amore. Casa dire sto cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più.